0: Giovinotto?
1: Signore?
0: Sopra ciò.
1: Silenzio, sai, silenzio.
0: Silenzio, oggi dispacciar l'amore è una fa.